Anti kafero wabu soga mukonta bidongole kankone Era genembo luso ganze nduva kulala baganda bange Nkwabya genembo luso ganze nduva